0: we kwa ngizwela ga biale ke dimakatsho are am the reason why le nna ke le baka la gore why
1: go bane
0: je di tsala meso meso nge
1: ke re ke le zwiga
0: a ke bona motho mongwe o rometse mo advocate Maluleka o re retele di tsala le meso re go thiele di ya ke nna le baka thobela
1: advocate
0: re go rena mashilo modlule o re tsoretseng o re tsapisitse gore wa bo wa ditaba ke tsa iri ya bo shupa go di bogatlhogo mo jati

0: Ay, man.
1: Yeah, qué motón, cachango.
0: Eche belleza.
1: Abo baby boy akala. Un kwetsa fa.
0: Ah bona, ah kwetsa ka tsugile tshule fisheneng. Hey, dog sebeleza. E bo mna ndidi ke ile gore go e kwa go thobela FM di tla le biso. Se re pagare go tsho iriela ya bo shupa. Mashilo mdluli o re jela monate. Eh, o re jela go ba wa refa.
1: O re tshwarela ona, o nna o tshwere metswana.
0: O sa o tshwere ganyane.
1: Eh, ha o tshwara.

0: latelela ka diofising a taba di a di-sixin ba re nyaka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fiša re lebeletše dipolotiki ikonomi maphelo mahlale le tše dingwe thobel fm mošhato wa tsebolo boithabišo

0: Ya le di tsara ka tsela yo go bana le tshetse moya ba le tshetse moya ke go ja janeli the master beat pelo ya e be le tshepe di tsaga
1: ya
0: re le file go tsona
1: khotsa tsotsa
0: ya ja o fisha ke na go ya di tana ja ire ya mhlana
1: a re go re ka ba di fetse go le jwang mpho morwa sui re tsore tshetse tsona.

Ke nnete mašao, ke go leboge ka nnete mebaraka e tlhole e kgatlhang pana. Ranta e goba ka diranta tse lesometshela disente tse lesomepedi kgatlhanong le dollara. Diranta tse masomepedi tee disente tse masomešupa seswae go ponto ya Britane. Ke diranta tse lesomeseswae disente tse masometshela tee kgatlhanong le euro. Euro e goba ka dollara e tee le disente tse lesometlhano. Dollara e goba ka dintlha tse legolo masometlhano senyane fegelwana tee senyane go yen ya Japan. Ka China dollara e goba ka diwan tse tshela disente tse masomešupa nne ka India e lekana le dirupi tse masomesenyane tlhano disente tse masometharotharo ka re tla go dibosses mebaraka ka Wall Street e rile tala Dow Jones e tlhatlogile ka dintlha tse le fela fegelwana tee Nasdaq Composite e theogile ka diperesente tse le fela fegelwana šupa mebaraka ka Europa ya fokola FTSE 100 e theogile ka diperesente tse le fela fegelwana tee CAC 40 ka fora e theogile ka diperesente tse le fela fegelwana tlhano German DAX e tlasana mebaraka ka JSE le yona e a fokola All Share Index di latlhegetswe ka diperesente tse le fela fegelwana šupa gomme di go dikete tse legolo lesomethano le masometlhano tharo financials di thegole ka diperesente tse le fela fegelwana šupa industrials le jona di thegole ka diperesente tse pedi fegelwana senyane Top 10 resources di tlhatlogile ka peresente e tee fegelwana tharo dibenyabenyane tša meepong le tsona di nameletše ka peresente e tee fegelwana tshela Gauta e goba ka didolara tše dikete tše 4,400 masomepeditharo Platinum e goba ka didolara tše 1,700 masomešupa seswae ounce Oleo e sa tlhokago ya Brent e goba ka didolara tše 16 seswae disente tše 64 barele ke tša mebaraka tšeo ka sepulana mašao re sa re ke tsotsone.

di khwetlo tsa go loba wa leloko kwano botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntshišega